0: nero.
1: Che si cari poi torni quell'onibus.
0: Quando vai?
1: Me guai, pa che me crei.
2: Sì, che vien che lo pronunci.
1: Se vien che sape inglese.
0: Se vien che lo domina.
1: Io ti dico, for fai.